Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino, cantando. La vita meno amara è più leggera, è cantando.

quando si è spogliata io ho giocato al duro io. En chantant ero tanto fiero in me.

parli a Buddha, a Geova, al tuo Dio, ad Allah, en chantant. Quale sia la tua opinione, fai la tua rivoluzione.

da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai?